0: Ola, lakda di sui zhe yu me, nye zhe chu che nip chik yin.
1: Zhe chu che wong ma zhe, zhe la din zhe gen nu nye sui yu me samlo dong.
0: Gu Tianfeng.

0: Morang chi ba cha. Morang chi no su mi to ba chi mi gu. Morang chi to chi dung e ki na tu mi. Morang chi no kyu la mi ba ti chi to la. Xian la yu ba ti chi to. Kyu ki shor sim ba tang chi su to mi si ba ti chi si. Kun zhe chi ba tang dung e chi ba.
1: Zidong chiba ni Siru zadang chiba ham Chukje Chiu chiba Nyewe simchen ki la yu chiba Kang la jebe mi Tienga puwa ta gyuba chiba Dema sa la lungwe lungbu chiba Siru po yi Siru mo chiba tangja Jeba ni, mi pia mu chi zhu tu bie cha wa chi bu ti zhi. Guan yang dian ki wo xi ni, nian mo rang chi mi tu.